Y si se pone de espalda porque quiere potoma, dale, toma, dale, toma, toma, toma, dale, toma, dale, toma, dale, toma, dale, toma, dale. Entonces dale.